mo bro floti. Ye be di po ya di mami. Me di ana me want to make na titi. Nsa ra di nyampu bo chama ni mo nyamwe. Amana otom

ono na ye se so wo che se na ti mano embe nyanu ya ra dia be baba si di di baba na me di di ah ah.